abishia wo ne yɛde waba ne nyoma san wabla bom wabla che wabla che wabla che wasu ache wateti ache etwa na jwa nkoma usumie na fa adentia obi adane wakoa